0: angeli a Palermo hanno gli occhi pellissai, ma le loro ali non sono adatte per volare. Gli angeli a Palermo sono come le orchidee, ma i più stupendi si possono scoprire solo di notte, solo di notte.
1: Was kommt hier? Hans Blum, alias Henry Valentino Engel in Palermo.